0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.